0: 声音与耳朵的距离是远是近，心跳和心跳的频率是快是慢，擦肩的瞬间，刹那的永恒，这就是与你合拍的频率。 FM 八九五安徽音乐广播，有音乐更青春，有音乐更青春。
1: Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia.Un risentito e un amorevole divino. Grazie, chiedo a te, Signore divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di